è il primer problema della distanza, però il problema della forza di gravità dell'altura è un poco distinto, perché immaginate che di stare al lato di una piscina con un vaso di acqua con una pachiglia, sì.